cosa saremmo noi, ma cosa diremmo noi senza aver letto il vecchio e il mare? Ma cosa saremmo noi, ma cosa faremmo noi?

gloria, gloria del corpo discinto, del ministero innovato la sa. Gloria all'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina.

si sogna. E ballato da formini colati, lanterne, riserve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, ciabatte di tequila.